0: Ecco. E comprendete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino.
1: Come?
0: Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame?
3: Capito, come?
0: Va bene.
3: Ob Sie verstanden haben, kein Problem.
0: Quindi, perché temere la morte? No?

0: veglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io
0: quanto il cartone